0: Wow, oh. Ho presente non sta sua, la che ode, completo mami. Candela. E io gangsta.
1: Mami, ho pido, ci vuoi.